0: zèbre.
1: Di che speriamo per essere folos? Di che speriamo per falanoso? Ya de cabosos en plein pairol. Un folamou de fo de d'un persona. Furanizou,